many different ways that to say I love you. Ti voglio bene, ti quiero, ich liebe dich, scelta d'oro.